danu ñepp di way jigeni aljana ñay ndokel ci yalla bur yalla dal di yabal ibril ak ñako dar minal malaiki dil a'lam yalla ñu dal di jin tabalay batin ci bi aras bil hamdi wal farhi.

fexé muña di ma téral réna ki daw di ma téral sama ganaw di ma téral sama kanam di suru suñ bu may fajal di garabal di ma ragal ku di ma felul lu may sonal mu teggi tega ya no ñam di ma toggal di ma yakal di ma raccal di ma safal di